0: sistema di sicurezza ProContain. Un Audi 80 forse si sceglie per la sua bellezza, la silenziosità, per gli specchietti regolabili elettricamente o i motori rispettosi dell'ambiente. Un Audi 80 si sceglie per tanti motivi, ma soprattutto perché è un Audi 80.
1: Audi 80, mille pregi in un'auto sola.
2: Uno sguardo oltre Alpe, dalla Peugeot 106, il tuo modo di essere, alla nuova 205 Junior, da 13.380.000 lire, spot molto vivace con i bimbi come protagonisti. Infine, la Peugeot 205 catalizzata ecodiesel a 3 o 5 porte.
3: Quando i problemi di tutti i giorni si stanno stretti, spegni tutto e accendi lei. La tua Peugeot 106. Peugeot 106, il tuo modo di essere.
2: Abbiamo esplorato il mese di giugno 1992. Anche questo è Timeline. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
4: Timeline. Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 2:03.
4: Dance Floor.
7: Welcome, welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
3: Turn on that radio, the sound of the 90s. Radio dance floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
7: Please welcome, D-minor. D-minor.
8: Exploring the other side of 90s dance music. On Radio Dance Floor. Stay on the other side. Stay on the credit side. A minor. Hosting the show, Gregorio.

starts to move. The ultimate sound has been injected.

0: en todos. Todo en todos.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. You know, summer hits from back in the day.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Aid, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Sole caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, 2 km di coda sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Cascina Merlata a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano, e coda di 5 km sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. 8 km di coda sulla 1 Milano Bologna per un incidente tra un'auto e un camion con perdita di carico tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa in direzione Bologna. Coda a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. In Campania 2 km di coda sulla 30 Caserta Salerno tra il bivio con la Roma Napoli e Nola per un incidente avvenuto in direzione Salerno. Traffico bloccato in Sicilia sulla statale 114 orientale Sicula per un incidente avvenuto all'altezza di Siracusa Nord nelle due direzioni. Disagi per chi si sposta in treno: la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Napoli-Villa Literno tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti sulla linea. La circolazione dei treni rimane sospesa sulla linea Pavia Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.

Move your

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della Milano-Bologna tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Code per un incidente anche sulla Firenze-Roma tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Lavori sulla 7 Milano-Genova incolonnano il traffico tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code per lavori in corso anche sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In Campania traffico incolonnato sulla 30 Caserta Salerno per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra il bivio per l'Autosole e Nola nelle due direzioni. Prima di concludere ancora una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Radio Dance Floor. 1993.
2: Back to Future.

0: This is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia. È un sound misterioso, è pura melodia. È il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea. È sognando che si crea musicalmente. La voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, coda di 6 km sulla 4 Milano-Venezia per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. In Liguria 5 km di coda per lavori sulla 10 Genova a Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Lavori in corso anche sulla 12 Genova-Livorno con code tra Rapallo e Chiavari sia verso Livorno che in direzione Genova. 5 km di coda sulla 1 Milano-Bologna per un mezzo in panne tra il bivio per la Complanale di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Mentre in carreggiata apposta, quindi verso Milano, sono i curiosi la causa delle code tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 14 Adriatica è completamente chiuso sia in entrata che in uscita alla stazione di Riccione a causa di un veicolo che ha preso fuoco. In seguito a questa chiusura si sono formate code di un chilometro in autostrada tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona e tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea Napoli-Villa-Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Il trasporto ferroviario sospeso anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. È attivo un servizio bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance floor.
5: The sound of the 90s.
6: Radio Dance Floor.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

It's time for change. For change. For change.

Déjà vu. As we were in 82. Déjà vu. 82. Déjà vu.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: How do you wanna sound?
10: Welcome to the dance floor.
11: Let's go!
12: Daniel's Jack presents...

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovati e ben ritrovate ad Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di giugno di un anno piuttosto lontano, è il giugno 1992. Grazie per essere qui on Radio Dance Floor.
5: Timeline.
8: 5 giugno 1992, è venerdì. Il procuratore aggiunto Paolo Borsellino partecipa a una cena organizzata dai carabinieri di Palermo in un ristorante di Terrasini alle porte della città. 20 anni dopo quella cena diventerà importante. Molti dei carabinieri che vi parteciparono hanno avuto storie tragiche. Il maresciallo Antonio Lombardo suicida nella caserma di Terrasini, il tenente Carmelo Canale, cognato di Lombardo, il principale collaboratore di Borsellino, imputato e poi assolto di essere colluso con la mafia. Il maggiore Mario Obinu, imputato con il generale Mori di collusione con la mafia. Il 5 maggio 1992 segna l'inizio ufficiale dell'esperienza di Paolo Borsellino come procuratore aggiunto di Palermo nell'azione di contrasto alla mafia, ruolo per cui aveva lasciato la procura di Marsala. A sole 2 settimane dall'attentato di Capaci, il 23 maggio 1992, in cui perse la vita l'amico e collega Giovanni Falcone, Borsellino avviò in quei giorni il suo intenso e tormentato lavoro di indagine nel capoluogo siciliano fino al drammatico epilogo, l'attentato in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1982. Il 25 giugno 1982 Paolo Borsellino tenne il suo ultimo intervento pubblico in memoria di Giovanni Falcone, intervento di cui vi propongo un breve passaggio. Tutto questo è Timeline.
9: Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. E nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro della mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo, proprio approfittando del problema che io avevo sollevato. Doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone.
5: Timeline.

8 giugno 1992. Ci spostiamo in Brasile, a Rio de Janeiro, dove si celebra il primo World Ocean Day in coincidenza con il Summit della Terra. Da allora ricorre ogni anno l'8 giugno la giornata mondiale degli oceani. Gli oceani coprono 3/4 del nostro pianeta, garantendo la sopravvivenza di 3 miliardi di persone e generando, in termini di risorse e industrie, il 5% del PIL mondiale. Secondo alcuni dati, nel 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci. La produzione di plastica mondiale è aumentata di 20 volte dal 1964, raggiungendo le 314.000 tonnellate nel 2014. Questi numeri sono destinati a duplicare nei prossimi 20 anni e a quadruplicare entro il 2050. Nonostante le Nazioni Unite e i governi premano per la realizzazione di efficienti sistemi di riciclaggio, solo il 5% della plastica viene riciclata in modo corretto, mentre il 40% finisce nelle discariche e un terzo negli ecosistemi fragili come gli oceani. Tutto questo è Timeline.

11 giugno 1992. Mary Joy Newell Robb, la più anziana sopravvissuta del disastroso naufragio del Titanic, scompare all'età di 103 anni. Nel febbraio 1912 i Newell, grandi viaggiatori, grazie alle agiate condizioni economiche, salparono per l'Egitto. Arrivarono al Cairo in tempo per festeggiare il 23° compleanno di Mary Joy sotto le grandi piramidi. Dall'Egitto viaggiarono poi in Palestina, visitando Giaffa, Betlemme e Gerico. Poi viaggiarono verso Marsiglia e quindi verso Parigi, dove presero il treno per Cherbourg, dove Arthur, il padre, sorprese le sue figlie con biglietti di prima classe per tornare a casa sulla nave più grande e lussuosa del mondo, il Titanic. Parlando della nave, molti anni dopo, Mary Joy disse: «Era una nave bellissima, il Titanic era un affare massiccio in tutti i sensi. Quattro enormi fumaioli, tappeti in cui potevi affondare fino alle ginocchia, mobili pregiati che potevi a malapena spostare e pannelli e intagli molto raffinati. Tutto sulla nave era della migliore qualità». La sera del 14 aprile, poche ore prima dell'impatto con l'iceberg che determinò l'affondamento del Titanic, Madeleine Mary Joy e loro padre fecero una cena sontuosa e poi passarono un po' di tempo a rilassarsi nel foyer del Titanic. Alla fine Madeleine e Mary Joy si ritirarono per la notte. Le sorelle furono poi svegliate dal suono e dalla sensazione di una grande vibrazione, così grande da essere sbalorditiva. Madeleine la descrisse come una sorta di terremoto. Mentre le sorelle si chiedevano cosa l'avesse causata, ci fu un colpo alla porta. Era il loro padre che disse alle ragazze di indossare abiti pesanti e di andare rapidamente sul ponte superiore. Sul ponte Mary Joy ricordò che anche se non c'era la luna, il cielo era pieno di stelle e che il mare era perfettamente calmo. Madeleine e Mary Joy entrarono in una delle prime scialuppe di salvataggio ad essere calate in mare. Fu l'ultima volta in cui ebbero modo di vedere il loro padre. A bordo della nave Carpazia, le sorelle Newell, non rendendosi conto della vastità del disastro, speravano di riunirsi con il loro padre. Invece furono accolte da un silenzio come un funerale. All'arrivo a New York si riunirono con la madre e la sorella Alice. La loro madre, vedendo che il suo amato marito Arthur non era con loro, emise un urlo di disperazione e quasi svenne. Proibì alle sorelle di parlare del Titanic e trascorse il resto della sua lunga vita in lutto. Morì infatti nel 1957 all'età di 103 anni. La vita andò avanti per la famiglia Newell. Madeleine viaggiò ampiamente negli Stati Uniti e poi di nuovo in Europa, dove, ricordò, le navi erano piene di scialuppe di salvataggio. Il resto della sua vita la dedicò al lavoro filantropico e di beneficenza e alla cura di sua madre. Parlò molto poco del disastro del Titanic, non si sposò mai e morì il 25 aprile 1969 all'età di 88 anni, mentre la sorella Mary Joy le sopravvisse ancora per molti anni fino all'11 giugno 1992. Vi consiglio di cercare in rete la splendida intervista a Mary Joy Newell, una testimonianza di assoluto valore. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e Timeline. Stiamo esplorando il mese di giugno 1992.

14 giugno 1992. Le finali NBA del 92 sono un capitolo indelebile nella storia del basket, un confronto epico tra i Chicago Bulls di Michael Jordan e i Portland Trail Blazers di Clyde Drexler. Questa serie, disputatasi dal 3 al 14 giugno del 92, rappresentò molto più di una semplice sfida per il titolo. Fu una vetrina che mise in mostra il talento di due leggende del basket, un duello che seppe catturare l'attenzione mediatica del mondo intero. Solo il Dream Team, che da lì a poche settimane scenderà in campo alle Olimpiadi di Barcellona, saprà oscurare leggermente la leggendaria serie dell'NBA. I Chicago Bulls, guidati da Michael Jordan, arrivarono alla finale con il desiderio di confermare il loro dominio dopo aver vinto il titolo l'anno precedente. I Portland Trail Blazers con Clyde Drexler al timone erano determinati a dimostrare di poter competere con la squadra campione in carica. Il confronto tra Jordan e Drexler era uno dei temi centrali della serie, un duello tra due dei migliori giocatori del mondo apparsi sulla scena dopo il tramonto negli anni 80, che avevano avuto tra i protagonisti giocatori del calibro di Jabbar, Magic Johnson, Julius Erving e Larry Bird. La finale NBA del 1992 è stata un momento iconico della storia del basket. La prestazione di Michael Jordan in gara è diventata leggendaria e la serie nel suo complesso ha dimostrato il talento di due delle migliori squadre del mondo. Questa finale ha contribuito a consolidare l'eredità di Michael Jordan come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, eredità che lascerà poi un segno indelebile nella storia dell'NBA, secondo quanto scrive Davide Bernasconi sul sito www.barcalcio.net. Tutto questo è Timeline.

16 giugno 1992. Il presidente statunitense George W. Bush e quello della Confederazione russa Boris Yeltsin annunciano a Washington lo storico accordo di principio per un drastico taglio delle armi strategiche. Questa intesa pose le basi per il trattato START 2, acronimo di Strategic Arms Reduction Treaty, firmato ufficialmente il 3 gennaio 1993. I punti chiave dell'accordo riguardano un'ampia serie di aspetti della politica difensiva delle due potenze. Taglio delle testate. L'accordo prevedeva la riduzione del numero di testate nucleari dispiegate a un tetto massimo di 3.500-3.800 per parte entro il 2003, poi posticipato al 2007. Il bando dei MIRV richiedeva l'eliminazione di tutti i missili balistici intercontinentali dotati di testate multiple a puntamento indipendente, i MIRV ICBM. Il disarmo dell'arsenale russo mirava infatti a colpire i missili pesanti di fabbricazione sovietica più temuti dagli Stati Uniti, come gli SS-18. Inoltre, nello storico summit di giugno, i due leader ratificarono accordi per la distruzione di gran parte degli arsenali di armi chimiche. Considerata l'attuale situazione di tensione internazionale, un accordo come lo START 2 sembra un evento lontano secoli. Purtroppo, l'accordo, scaduto da alcuni mesi, non è stato più rinnovato. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo appuntamento e Timeline.

0: 22 giugno 1992. Due scheletri, ritrovati a Ekaterinburg in Russia, sono identificati come Zar Nicola II di Russia e Zarina Alexandra, massacrati con tutta la famiglia il 17 luglio 1918. La fine dei Romanov si inserisce nel contesto della guerra civile che divampò in Russia subito dopo la firma del trattato di Brest-Litovsk del maggio 1918, con il quale il governo bolscevico esce dalla prima guerra mondiale. Le potenze dell'intesa considerarono questa pace come un tradimento e cominciarono ad appoggiare l'armata bianca antibolscevica posta sotto la guida di ex ufficiali zaristi. Fra la primavera e l'estate 1918, truppe anglo-francesi sbarcarono nel nord della Russia e sulle coste del Mar Nero, mentre rinforzi americani e giapponesi penetrarono nella Siberia. Da quel momento inizia un'ondata di violenza sanguinaria sia da parte dei comunisti sia da parte dei controrivoluzionari. Lenin è schietto a tale proposito. Dopo l'abdicazione, Nicola II e la sua famiglia vengono presi in custodia dai bolscevichi e nella primavera 1918 sono condotti ad Ekaterinburg, dove alloggiano in quella che viene denominata casa per uso speciale. Nel clima di totale incertezza che si crea nel paese, i rischi legati al mantenimento in vita di Nicola II diventano troppo alti. Il 16 luglio un telegramma inviato al Cremlino rimarca il fatto che non sia più possibile aspettare. Per tale motivo si invita Lenin a mettersi in contatto con Ekaterinburg per occuparsi personalmente della questione. Poche ore dopo il leader bolscevico, considerato il fatto che le truppe bianche erano vicinissime alla città, dà il via libera all'operazione di annientamento della famiglia dei Romanov. Tutto questo è timeline.
1: Ha una responsabilità diretta Lenin nell'uccisione dello zar e di tutta la sua famiglia?
2: Ma certamente, ma nel senso, lì non si sa mai, la storia non dice che c'è un consiglio molto confuso che prese questa decisione. Chi poi ha materialmente sparato era un ebreo russo la cui famiglia era stata sterminata dai pogrom antisemiti voluti dallo zar.

24 giugno 1992. Il boss della famiglia mafiosa Gambino, John Gotti, e il suo braccio destro, Frank Locascio, vengono condannati in via definitiva all'ergastolo senza possibilità di condizionale dal giudice Aelio Glasser. La sentenza risale infatti ad alcune settimane prima, il 2 aprile 1992. La sentenza è emessa presso il Tribunale federale di Brooklyn per i reati di racket e l'omicidio di 5 persone, incluso l'ex boss Paul Castellano, altro malavitoso originario del bel paese, avvenuto il 16 dicembre 1985 a New York. L'assassinio di Big Poli, capo della famiglia mafiosa Gambino, era stato organizzato da John Gotti per diventare il numero uno dell'organizzazione criminale. Castellano era cugino di Charles Gambino, alias Don Carlo, ritenuto uno dei padrini più potenti della malavita Stelle e Strisce, fulminato da un infarto a 74 anni il 15 ottobre 1976. The Teflon Don, come era denominato John Gotti per la facilità con la quale riuscisse a far scivolare le accuse contro di lui, aveva avuto via libera all'ascesa dopo aver fatto fuori il suo capo. Era stato tradito da Sammy Gravano, suo braccio destro, che temeva di finire a fare da capo espiatorio

Cambiamo decisamente argomento e parliamo di uscite cinematografiche. Il 19 giugno 1992 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Batman Returns, Batman il ritorno, diretto da Tim Burton, e il sequel di Batman del 1989, iconico secondo capitolo con Michael Keaton nei panni di Batman, Michelle Pfeiffer che è Catwoman e Danny DeVito, magistrale interprete del Pinguino, la diabolica incarnazione del male. Nella tetra e opprimente Gotham City, una città teutonica della civiltà delle macchine, il giovane miliardario Bruce Wayne e il misterioso Batman che agisce contro i malfattori travestito da pipistrello. La sua identità è nota solo al suo fedele ed anziano domestico Alfred, con il quale vive in un palazzo fortezza nei cui sotterranei si trovano numerosi e strani armamenti, tra cui la Batmobile, l'automobile blindata capace di orientarsi in qualunque posizione per affrontare il Kid Ride, il mostruoso veicolo di Oswald Cobblepot, il Pinguino, un essere deforme mezzo uomo e mezzo animale che dopo aver vissuto nelle luride acque del sottosuolo di Gotham City ha deciso di emergere per candidarsi a sindaco con l'aiuto dell'amorale miliardario Max Kreitch, l'assassino di Selina Kyle, una donna mite e gentile. In seguito alla propria morte è stata trasformata ad opera di alcuni gatti nella seduzione ma perfida Catwoman, amica, nemica,

0: acerrima di Batman. Questi, ingaggiando una lotta serrata contro i suoi astuti avversari, dopo alterne vicende, riesce a sconfiggerli. Batman, il ritorno, fu proiettato negli Stati Uniti il 19 giugno 1992 e sorpassò il record del film precedente nel weekend di apertura, guadagnando 47,7 milioni di dollari in soli 3 giorni. Complessivamente ha incassato oltre 162 milioni di dollari in Nord America e oltre 104 milioni nel resto del mondo, per un totale di 267 milioni di dollari. Tutto questo è Timeline.
1: Dalle fogne di Gotham emerge un nuovo cattivo.
2: Voi non mi avete invitato e mi sono imbucato!
1: Dai tetti di Gotham, la nemica perfetta torna alla vita.
3: Sono Catwoman. Vuoi sentirmi ruggire?
4: Miau!
1: E il solo che può salvare questa città è una creatura della notte. Mentre lei crea un idillio in cui poter affondare i suoi artigli, lui progetta un corrotto mondo di distruzione.
2: Miei cari pinguini, è arrivato il momento di fare piazza pulita a Gotham!
1: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Per fortuna Gotham è sotto le ali del suo grande eroe. Batman, il ritorno.
5: Timeline.

lontano mese di giugno 1992, secondo quanto riportato dal sito accaddeoggi.it in relazione alla classifica del 20 giugno. La sezione album è dominata dai Queen, in prima posizione con il Live a Wembley e al nono posto con il Greatest Hits secondo volume. Fitta la presenza della musica italiana, i ricordi del cuore di Amedeo Minghi al secondo posto, Mango al terzo posto con Come l'acqua, seguono Nomi e cognomi di Francesco Baccini e Carboni, album di Luca Carboni. Al sesto posto troviamo Lionel Richie con Back to Front, poi Diva con l'angelica voce di Annie Lennox, ancora Italia all'ottavo posto con lo storico album di esordio degli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno e al decimo posto Roberto Vecchioni con l'album Camper. La sezione relativa ai singoli è assai variegata, dal primo posto degli Snap con Rhythm is a Dancer ad Annie Lennox con Why, alla posizione successiva troviamo Digital Boy con 1, 2, 3 Acid e il Pippero di Elio le Storie Tese. Al quinto posto si colloca Bruce Springsteen con Better Days, seguito da due brani destinati alle piste delle discoteche, Funky Funky People dei Black Machine e poi il duo rap statunitense dei Criss Cross con Jump. Luca Carboni all'ottavo posto con l'iconica Ci vuole un fisico bestiale, la posizione successiva invece è occupata dai londinesi Opus 3 con il classico It's a Fine Day, per tornare infine in Italia con la melodia di Alejandro Baldi e di Francesca Lotta con Non amarmi. Tutto questo è Timeline.

0: In conclusione del nostro appuntamento, stiamo esplorando il mese di giugno 1992, come da consuetudine, una breve carrellata degli spot pubblicitari in onda su radio e televisioni. C'è molta musica in quella lontana estate. Il Festival Bar, la 29esima edizione, prevede sotto la direzione artistica magistrale di Vittorio Salvetti una rassegna dei grandi successi dell'estate, condotta da Gerry Scotti e Linda Lorenzi dal 16 giugno all'8 settembre, edizione che si conclude con la vittoria di Luca Carboni e del suo fisico bestiale.
1: Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io? Ma sei matta?
2: Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio.
3: La simpatia di Gerry Scotti, l'irriverente comicità di Jenny Gnocchi, la bellezza delle ragazze di Miss Estate, le sorprese dei dietro le quinte. Festival Bar, musica e non solo. Direttamente dalla Prica, Festival Bar 92. Martedì alle 20.30 su Italia 1.
0: L'estate era l'epoca delle compilation musicali, ve ne ricordo due: Danzetteria, secondo volume, mixata da Fregetta e Molella, e poi It's on 5, volume 5, nei formati vinile, CD e musicassetta.
4: Radio DJ e It's on 5 vi offrono 10 secondi di silenzio.
5: It's on 5.
6: It's on
5: 5. It's on
4: 5. It's on 5, 5. L'unica alternativa al silenzio.
5: Cassette e compact disc Free Records.
0: Molti gli spot pubblicitari su radio e televisioni sono occupati dalle promozioni dei gelati. Innovativo è il gelato Bounty con il claim "Scopri il sapore del paradiso", oppure il gelato San Montana Gran Gelato Barattolino.
7: Come hai detto che si chiama?
8: Gran Gelato San Montana.
9: Come hai detto che si chiama?
8: Barattolino San Montana.
10: E ora alla scoperta dell'America, Gran Concorso San Montana, gusta e vinci all'italiana.
0: La cremeria Motta, con i suoi prodotti estivi, afferma nel claim "il buon gelato abita qui".
11: Sì?
12: C'è Gigi?
11: Non c'è.
12: E la cremeria?
11: C'è, sale.
13: Buonasera, c'è Gigi?
11: Non c'è.
13: E la cremeria?
11: C'è, salite.
12: Vorrei Gigi?
11: Non c'è.
12: Ma la cremeria sì, vero?
4: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
11: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
14: Vabbè, la ripassiamo domani.
0: Senza dimenticare un classico, la Viennetta Algida, promozionata da uno spot assai curato con lo slogan "una fetta tira l'altra".
15: Chi quella sera ha ceduto alla tentazione di Viennetta? È ancora un mistero. Viennetta, con le sue irresistibili croccanti sfoglie al cacao e il suo delizioso e ricco gelato. Una fetta non è mai abbastanza. E allora, chi avrebbe preso quell'ultima fetta? E in quel momento mi hanno guardata tutti. Chissà poi perché.
16: Viennetta, una fetta non è mai abbastanza.
0: Immancabile è la Coca-Cola, la sensazione unica della Coca-Cola tradizionale, oppure la Coca-Cola Light, in cui il gusto è tutto light.
17: Ora di pranzo.
18: Si mangia. E da bere.
19: Bevi, bevi Coca-Cola.
18: Quando mangi,
19: gusto.
18: Scegli il gusto.
19: Wow. Sensazione unica.
0: Dominatrici della programmazione musicale sono comunque sempre le automobili. Molti modelli del brand Fiat, la Fiat 1 Rep-Up, che di serie all'autoradio mangia nastri, la Fiat 500 con il claim "in città la musica è cambiata". Vi propongo lo spot con la partecipazione di Gino Paoli, oltre a lui ad esempio Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri ed altri artisti, che evidenziano il grande investimento economico della casa torinese.

0: gente è come un passo.
1: Fiat 500 in città. La musica è cambiata.
2: Tanti gli altri marchi automobilistici presenti nella programmazione pubblicitaria. Immancabile la Ford Fiesta 16 valvole o la Ford Fiesta Catalyst, con un testimonial allora promessa della Formula 1 del tempo, Alessandro Nannini.
3: E che prestazioni con il catalizzatore a tre vie? È proprio vero, Ford Fiesta è una fuori classe.
2: Molto eleganti le auto tedesche di casa Audi. La Audi 80 da 27.263.000 lire e lo slogan 1000 pregi, un'auto sola.
4: Per quali motivi si sceglie un Audi 80? Forse per la zincatura totale della carrozzeria? Per il servosterzo e la tenuta di strada? Gli alzacristalli elettrici o il sistema di sicurezza Pro Contel? Un Audi 80 forse si sceglie per la sua bellezza, la silenziosità, per gli specchietti regolabili elettricamente o i motori rispettosi dell'ambiente. Un Audi 80 si sceglie per tanti motivi, ma soprattutto perché è un Audi 80.
5: Audi 80, 1000 pregi. In un'auto sola.
2: Uno sguardo oltralpe, dalla Peugeot 106, il tuo modo di essere, alla nuova 205 Junior, da 13.380.000 lire, spot molto vivace con i bimbi come protagonisti. Infine, la Peugeot 205, catalizzata ecodiesel a 3 o 5 porte.
6: Quando i problemi di tutti i giorni ti stanno stretti, spegni tutto e accendi lei. La tua Peugeot 106. Peugeot 106, il tuo modo di essere.
2: Abbiamo esplorato il mese di giugno 1992. Anche questo è Timeline. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
7: Timeline.
8: Welcome. Anni 2000.

0: hits from back in the day.
1: Music.

0: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassar Scalia con Le Terme dell'Indirizzo. Seconda posizione per il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla prima posizione c'è Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Anche qui al terzo posto c'è Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Alla seconda posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, Morte nei fiordi di Satu Ramo. Al primo posto di Gavino Zucca, Giallo a Valle delle Magnolie, una nuova indagine del capitano Roversi. La verità è nascosta nei dettagli e toccherà a Roversi scoprirla. L'Unione Sarda, luglio 1963, in sole 24 ore la quiete di Valle delle Magnolie viene spazzata da due eventi inquietanti. Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino istituto San Gabriele per la cura dell'infanzia, scompare nel nulla. Poco dopo Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto nella propria abitazione. Due fatti apparentemente scollegati, in grado di dare fin da subito filo da torcere al capitano Roversi, ma mentre scava nel passato di Donato e di Tilocca in cerca di piste da seguire, l'ufficiale comincia a intuire che quei casi forse non sono slegati come pensava. E passiamo ora al consiglio della settimana, il nuovo libro di Pier Giorgio Pulisci, L'appuntamento. Lei arriva puntuale, con addosso un'eleganza costruita e un debito che la soffoca. Lui si fa attendere. Quando finalmente si siede al tavolo, nulla è come previsto. Non cerca sesso, non cerca compagnia, cerca potere. Da quel momento ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio diventa parte di un gioco crudele in cui le regole le stabilisce solo uno dei due. In un ristorante raffinato, tra calici di buon vino e musica jazz, prende forma un confronto invisibile agli altri, ma devastante per chi lo vive. Non c'è violenza evidente, eppure tutto è violenza. Non c'è via d'uscita, solo decisioni sempre più difficili e umilianti. La conversazione si trasforma in un duello serratissimo. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura.
0: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Code per un incidente sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la Paulese e l'uscita di via Rubattino in direzione Lecco. Sulla A7 Milano-Genova code di 1 km per lavori tra Bolzaneto e Busallo andando in direzione Milano. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code di 2 km per lavori tra Orco Feghino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Altre code tra Pegli e il bivio per la 7 verso Genova. Sulla 26 dei Trafori code di 1 km per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sulla 1 segnalate delle code tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Sulla 22 del Brennero si sta in coda tra Campo Galliano e l'Autosole verso Modena. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono code per lavori tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso la 13 Bologna Padova, file anche su quest'ultima tra Bologna Interporto e la 14. Ancora sulla 1 Firenze Roma rimangono gli incolonnamenti ora di 9 km per un incidente precedente avvenuto al chilometro 317 tra Valdarno e Firenze Sud e andando in direzione Firenze. Il traffico al momento scorre su una sola corsia di marcia. Scendendo ancora sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un incidente tra Bellina Ovest e Baiano in direzione Napoli. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: The sound of the 90s.
3: Radio dance floor.
4: Spaceman mission number 99. Course to galaxy Proteus. The planet is now in front of me. No intelligent forms of life. I repeat. No intelligent forms of life. I repeat. I repeat. I repeat. I repeat. I repeat. The planet emanates only music. Music everywhere. The Spaceman.

0: from back in the day.
1: Hey, girls. Hey, boys. Superstar DJs.

0: Radio Dance Floor. Check it out! La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Dance Floor.
9: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
10: Ben ritrovati sulla 10 Genova 20 miglia code di 3 km tra Arenzano e la 26 di Trafori verso Genova. Sulla 4 Brescia-Padova ora 9 km per un incidente precedente tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Altre file per un incidente tra Verona Sud e Verona Est verso Padova. Ancora un mezzo in fiamme tra Brescia Ovest e Castegnato verso Torino. Sulla 9 Milano-Chiasso brevi file all'altezza di Chiasso in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova 20 miglia dove troviamo code di 3 km per un incidente tra Arenzano la 26 dei Trafori verso Genova. Sulla 7 Milano-Genova in collondamenti tra la 10 e la 12 Genova-Rosignano verso Milano, altre file di 2 km tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova. Sulla 1 invece file tra Firenze Sud e Incise andando in direzione della capitale, ancora rallentamenti tra Tigliano e Orte sempre verso Roma. Un incendio provoca code sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monteporzio Catone verso l'Autosole. Sulla 14 Adriatica code di 5 km per un mezzo fermo tra Imola e Bologna a San Lazzaro in direzione Ancona, code poi di 4 km per i curiosi in direzione opposta. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI. You know
0: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: online.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1998.
5: This is a magic touch. You give me love, I give my love. Feels like magic. This love is magic.

Ben ritrovate, ben ritrovati, sabato 13 giugno 2026 in diretta dal Jafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico SDE, in origine I Suonati di Enrico. Però se volete siamo dannatamente eterni. La sintonia delle emozioni alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Come sempre i nostri contatti: info@radiodancefloor.it o enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche per le vostre fotografie, visto che insomma sabato 13 di giugno già tempo di vacanza e in qualche modo bisogna pure programmare quello che capiterà nelle prossime settimane. Un saluto a chi mi seguirà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Intanto partiamo bene. 1998, lei arriva da Zagabria in Croazia, si chiama Nina Bedrić, in realtà è Nina. Che ne dite? I'm so excited. La partenza, I Suonati di Enrico qui on Radio Dance Floor.

Era il 1998 e questa canzone suonava benissimo alla radio, ma direi che suoni benissimo anche in questo momento. Nina, era I'm So Excited, e lo so che questo è uno degli effetti della pulsazione novantica, della dance degli anni 90. Un po' di saluti agli amici che la scorsa settimana mi hanno dato in qualche modo il ben ritrovato, e di questo vi ringrazio moltissimo. Saluto Carola Britti, grazie Carola, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, Mario grazie per la bellissima foto con lo squarcio di Napoli, con un cielo assolutamente sereno, un mare splendido e poi il Vesuvio sullo sfondo, sempre con la sua immane potenza. E un saluto anche a Thomas, con il quale arriviamo nella zona del veneziano. Grazie Thomas per la prima delle due indicazioni. Andiamo indietro di qualche anno: se nel 98 c'era Nina, nel 94 c'è C.B. Milton, arriva dalla Germania, si chiama Clarence Baker Milton. Questo è uno dei suoi classici, certamente uno dei suoi più grandi successi, It's a Love Thing. Grazie Tom.

Grazie Thomas, la prima delle due segnalazioni, CB Milton, un classico della prima parte degli anni 90 con tanto successo, anche perché insomma dischi ad altissima programmazione in radio, It's a Love Thing. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, ancora un po' di saluti, un saluto a Nicola Ricci, ti ringrazio Nicola che l'hai scritto la scorsa settimana, mi sono un po' emozionato a risentire la tua voce e io vi posso garantire che di emozione ce n'era veramente tantissima a ritrovare le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Grazie Nicola, un saluto a te, un saluto agli amici della Romagna, saluto anche Luigi Mosca, grazie Luigi, grazie per la tua presenza e grazie per la foto bellissima dal sapore nettamente estivo, mare, spiaggia, il litorale di Copanello. Grazie Luigi, come sempre la dimensione meravigliosa dell'antichissima, splendida Calabria. E adesso ancora un saluto a Thomas con la seconda delle due segnalazioni, perché sapete bene che qui si viaggia nel tempo, la musica è una splendida macchina del tempo che azzera le distanze. 1997 con Ken Laszlo, produzione del tutto italiana, si chiama Gianni Coraini, l'abbiamo conosciuto molto già anche negli anni 80 con canzoni come Tonight o Don't Cry, lui classe 1954, arriva da Mantova, bene, negli anni 90 si rimette in gioco e grazie alla selezione di Thomas troviamo proprio questa When I Fall in Love. Grazie Thomas, lo so che tanti ricordi, lo so che sono tante emozioni, la magia della radio, della vostra radio stazione preferita. When

Grazie Thomas, canzone importante, Ken Laszlo, When I Fall in Love, era il 1997, canzone importante soprattutto perché dimostrava come l'esperienza della dance degli anni 80, molto diversa peraltro degli anni 90, potesse avere una sua continuità veramente, veramente importante. Saluto Diego Foglino, grazie Diego, grazie per quel bentornato che hai iscritto la scorsa settimana, un abbraccio grande ad Antonio Magic Caminito, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, raccontatemi quello che state facendo, sapete bene, alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, che mi piace tanto portare poi in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio. Ringrazio intanto Gloria Piombini, non ho potuto, ecco Gloria, in quella circostanza celebrare ufficialmente, ecco, questo importante anniversario, lo facciamo adesso con un po' di ritardo, perché Gloria scrive: il 28 di marzo io e il mio compagno Dennis Ballerini abbiamo festeggiato 11 anni di fidanzamento. Lo facciamo con un po' di ritardo, spero Gloria che possa andare bene. Intanto, che canzone, dico io, 1995, Alexander Nestor Hathaway, arriva da Trinidad e Tobago, classe 1965, proprio quello di What is Love, tanto per intenderci. Che ne dite? Brava Gloria, c'è Fly Away qui on Radio Dance Floor.

che il 28 di marzo avete festeggiato i vostri 11 anni di fidanzamento. Lo facciamo adesso, e che dite? Sono perdonato? Sapete bene che poi queste sono le cose bellissime, quelle che io amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Allora, Antonio Magic Camenito, mi pare di averlo già salutato, ma ripetita Juvent. Mi fa molto piacere poterti trovare qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto anche l'Antonietta Nina Lovisi, grazie Antonietta, non soltanto del Su di Energia, uno dei tanti acronimi di SDE, ma anche per la foto con le colline del sud dell'Astigiano nel tripudio dei colori di questa meravigliosa stagione. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People, e grazie naturalmente per quello che mi state raccontando. I contatti li conoscete, info@radiodancefloor.it, oppure pagina Facebook, pagina Instagram, insomma avete abbondanza di contatti social. Allora ripeto, Gloria e Dennis hanno festeggiato il 28 di marzo 11 anni di fidanzamento. L'abbiamo già ufficializzato con Fly Away, ed era la canzone di Hathaway, era il 1995, ma attenzione, perché arriva una di quelle canzoni che magari un po' di brivido ve lo regaleranno pure. 1996, prodotto tutto italiano da una label importante come la Progressiva. Il progetto è di Christian Di Marco, di Danilo Rossini, di Elena Rollone, di Mauro Frezia. Sto parlando del progetto Prophecy, avete capito, è l'arcano incantatore che a un certo punto ha una magia quasi mistica, oserei dire. Grazie Gloria, un abbraccio grande a te e a Dennis, come sempre qui on Radio Dance Floor.

Grazie Gloria, grazie Denis. Canzone importante questa, perché l'arcano incantatore, mi posso garantire che con il progetto Prophecy, si ebbe un po' di brivido quando si incominciò a trasmettere questa canzone alla radio, canzone che poi peraltro ebbe un successo veramente straordinario. Grazie per le vostre indicazioni, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto ad esempio Silvia Stanchi, grazie Silvia per quel bentornato. Saluto Giuseppe Stocchero, un saluto a chi sta lavorando in questo momento, un saluto al nostro trattorista, escavatorista ed impiantista che è il Biagio, il Bios, che raggiungo in questo momento a bordo del trattore o dell'escavatore, non so bene, l'importante è che ci sia un filo di aria condizionata. Grazie Bios, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Un saluto a Christian che raggiungo in questo momento in fase lavorativa, un saluto a Yara Montoya, grazie naturalmente per la vostra presenza. Sapete bene che questa è la filosofia della radio antica, la radio in cui ci sono le dediche e le controdediche. E un saluto a Mauro Ceccone, un saluto agli amici da Ma Creativa e immagino ragazzi che siate tornati in piena attività. Grazie Mauro, grazie per la prima delle due segnalazioni. 1995, ci stiamo muovendo in un range che ci porta nel cuore degli anni 90 con uno dei tanti progetti di Luca Pretolesi, sto parlando di Digital Boy, e allora perché no, c'è Exterminate. Grazie Mauro, l'unica raccomandazione per afferrare l'energia della novantazione, alzate il volume della radio. Enjoy the 90s.

grazie a Mauro Ceccon, grazie agli amici da Ma Creativa 1995, Luca Pretolesi, che ormai da anni è residente a Las Vegas. Una delle cose che ci ha regalato è che effettivamente lo hanno fatto conoscere con Exterminate. Ditemi, come già vi ho detto, quello che state facendo, raccontatemi i vostri progetti per questo weekend, magari quali siano le vostre, i vostri progetti anche per le vacanze, visto che ormai si può incominciare effettivamente a progettare anche insomma, su questo argomento. Grazie Mauro, grazie naturalmente per essere qui sulla Pulsazione Novantica e naturalmente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo proprio in questo momento. Un saluto a Marco Montagna da Bevilacqua, mentre a Tenerife c'è Lucano Raengo, ben ritrovato Lucano, grazie per essere nel Dance Floor People. A Bellaria, Igea Marina, immagino clima da vacanza in maniera assoluta. Sandro la DJ Zavoli, grazie naturalmente per essere qui sul suono di Radio Dance Floor 1995 con la prima delle due indicazioni di Mauro Ceccon con Digital Boy ed era Exterminate, sempre 1995 con la seconda delle due indicazioni di Mauro, sto parlando del DJ Panda, sto parlando di Ermanno Mainardi con un featuring importante che è quello di Alexa, che è Sylvie Carter, Dreaming on Fantasy, Back in a Dreaming Mix, insomma tutte quelle situazioni molto particolari. Bravo Mauro, perché effettivamente questa è dimostrazione di quanta attenzione voi riserviate alla selezione delle canzoni che poi portate in condivisione qui sulla Sintonia delle Emozioni.

Grazie a Mauro Ceccon. 1995, il DJ Panda, e anche in questo caso di canzoni ce ne sono veramente tante. Ermanno Mainardi, uno dei suoi tanti progetti con Dreaming on Fantasy. Grazie Mauro, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. E poi ancora un po' di saluti a Silvia Scopelliti, a Cristian Zara, a Derek Larnar, a Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo. Un saluto agli amici della splendida Trinacria, che fa sempre un gran piacere poter raggiungere attraverso la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? 1996, ve lo ricordavo prima, un range che ci porta esattamente nel cuore degli anni 90, produzione tutta italiana con Emanuele Asti e Stefano Carrara, la voce è quella di Giovanna Bersola, sapete lo stage name era Jenny B, e la Jenny B di voce ne ha prestata tanti tanti progetti. In questo caso che ne dite? Playa Iti, proprio quelli di I Love the Sun, e immagino che in questo momento di sole ce ne sia veramente moltissimo. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Bella, e in questo caso i ricordi non si contano. Playa Iti, metà degli anni 90. I Love the Sun, quelle cose che facevano ballare l'estate, facevano ballare anche la radio, perché quella era la maniera migliore per poter ascoltare la musica, a cui veniva conferita anche una magia che è difficile da descrivere. Un saluto a Stefano Bossi, che si trova a Samarate, un saluto a Marco Carella, un saluto a Nicola Iannucci da San Vito al Tagliamento, un saluto al DJ Sven, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People, e un saluto a questo punto anche a Salvo D'Elia, che ci accoglie nel Salento, ci accoglie in Puglia, con segnalazioni sempre importanti. Allora, andiamo indietro di un paio di anni, 1994, il progetto di Stella Getz, il progetto All in All, un progetto interessante, lei pensate, originaria della Nigeria, naturalizzata in Norvegia, ha delle grandi collaborazioni nel suo palmarès, addirittura con Dr. Alban o con Two Unlimited. E allora, grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro così attento di ricerca, e soprattutto grazie per questa condivisione. Qui i suonati di Enrico on SDE.

grazie a Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1994, Stella Getz, e allora è All in All. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, lì si va a colpo sicuro, nel senso che, insomma, in ogni caso di vacanza bisogna assolutamente parlare, anzi mi piacerebbe proprio sapere quali siano i progetti delle vostre vacanze nelle prossime settimane, soprattutto che cosa abbiate effettivamente organizzato in maniera tale da poter vivere al meglio le prossime settimane. Sapete, la curiosità, la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, per cui direi che vada bene, quindi grazie per quello che volete raccontarmi. 1994, la prima delle due indicazioni di Salvo D'Elia, 1996 con la seconda delle due segnalazioni, progetto italiano di Sweet Flowers con I Got to Free You, un progetto dal Palace Recording Studio di Udine, progetto di Francesco Contadini, Fulvio Zaffretta, ancora Gabriele Medeot, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia, canzoni importanti che passerebbero nel dimenticatoio, grazie però alla tua ricerca le ritroviamo e ce le gustiamo qui nei suonati di Enrico, qui su Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, grazie per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era Sweet Flowers, progetto tutto italiano che arriva da Udine, sapete, il momento magico che era collegato anche a Radio Italia Network, Carini, insomma, il progetto di Francesco Contadini, Fulvio Zaffrette, Gabriele Medeot, I've Got to Feel You. Grazie a Salvo Delia, aspetto le tue prossime indicazioni perché sarà davvero un grande piacere poterle condividere. Intanto vi ricordo che tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisita

ospiti formidabili. Un saluto adesso a Vincenzo Gemmini, che ritrovo veramente con grande, grande, grande piacere. Ancora Italia, 1998 in questo caso, con il progetto di Alessandro Saderini, di Claudio, Mozart, Rispoli, ancora di Francesco Farias. Sto parlando del progetto Just Funk, insieme alla voce meravigliosa, potentissima di Jocelyn Brown, lei che arriva da Kingston, dal North Carolina, ed è Special Love. Certamente ricorderete questa canzone, che fu una canzone formidabile. Grazie Vincenzo, ottime emozioni, tante emozioni, qui sulla Radio Antica, on SDE.

Grazie a Vincenzo Gemmini, Just of Funk insieme a Jocelyn Brown e questa canzone formidabile ed è Special Love. Quasi arrivati in conclusione, momento in cui però vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio, perché sarà la Dance Floor Parade, attenzione, rivisitazione delle emozioni legate alle dance charts degli anni 90. Intanto un saluto ad Andrea Riva, con il quale andiamo nella capitale. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza e grazie naturalmente per questo attentissimo lavoro di ricerca. 1995 con il progetto di Sheeds, You Are My Lover, progetto importante. Ancora una volta si parla del Palace Recording Studio di Udine, ancora una volta si parla naturalmente di Fulvio Zaffrette e di quel team agguerritissimo che proprio dallo studio di registrazione, appunto il Palace Recording Studio di Udine, creò davvero dei grandi capolavori. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, un grande piacere arrivare nella città eterna.

Grazie Andrea, grazie per questa tua segnalazione preziosissima, perché anche in questo caso sono progetti che altrimenti cadrebbero nel dimenticatoio. 1995 era Skids, You Are My Lover. E allora Andrea, ottimo weekend, qualunque cosa esso ti prospetti, l'importante è che ci sia spazio per la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Come già vi ho ricordato, tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, però tempo di una canzone, altro che ce l'abbiamo. 1998, Agostino Carollo, la voce è quella di Suzy V, se vi dico Extreme, vabbè, inevitabilmente collegate proprio questa denominazione a The Love Song. Lo ritroviamo quasi al momento dei saluti, qui on Radio Dance Floor.

0: e anche con questa canzone vi ricordi tanti. E quanto funzionava questa canzone, quanto suonava bene nella seconda parte degli anni 90 alla radio, come suona bene oggi qui on Radio Dance Floor. Xtreme, Agostino Carollo, ed era The Love Song. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio all'interno delle nostre emozioni, sulla sintonia delle emozioni, perché i suonati di Enrico, sapete bene, SDE si può interpretare in tante maniere. Un saluto a chi mi ha seguito in diretta dal Jafu Studio questo sabato 13 di giugno, un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un abbraccio grande da Enrico, vi aspetto.
1: I suonati di Enrico.
2: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 in punto.
0: Dance Floor.
3: Tanto fa caldo. Ecco, per ambientarci meglio mi sono affidato alla citazione di un popolare spot che passava in televisione negli anni 90. Però fa caldo veramente e infatti io ho già messo mano al termostato dello studio della Dance Floor Parade sperando che si rinfreschi quanto prima. Intanto possiamo tutti quanti alzare il volume al massimo perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Ve lo dico subito, ho dimenticato gli occhiali a casa e quindi se prenderò qualche strafalcione abbiate pietà di me. 3 DJ Ross Dreamland, 2 DJ Herbie King of Rock, 1 Gabri Ponte Time to Rock. Questo è il podio della settimana scorsa targato 8 giugno 2002. L'avete votata la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stata qualche lieve variazione sulle retrovie. Scambio di posizione tra DJ Herbie che con King of Rock scende dalla 2 alla numero 3 e ne guadagna uno invece di DJ Ross che si porta così alla posizione numero 2 con Dreamland. Riconfermata la numero 1 Time to Rock di Gabri Ponte con l'81% dei voti. Dance Floor. Parade.

per tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto. E allora buona giornata e buona estate ad Andrea Riva, Antonio Caminito, Attilio Giotta, grazie a Fabio Garrisi, Giuseppe Stocchero, Luigi Mosca, Marco Rodolfi e poi grazie anche a Marina Lovato, Mauro Cecon, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci. Un ringraziamento anche a Roberto Gioacchino Coniglio, a Silvia Scopelliti, a Valentino Gualandris, Vincenzo Gemmini e a William Bassini. E adesso volume al massimo perché siamo pronti per tornare indietro fino all'11 giugno 1994, giornata che era sicuramente più fresca di oggi. Si comincia con la 20 insieme a Fishbone Beat, Save the Planet. Dance floor. Parade.

La sentite quella piacevole brezza che esce dalle vostre casse quando alzate il volume? Ecco, godiamoci anche quella che, insomma, spostare l'aria fa stare un pochettino meglio. 11 giugno 1994, l'abbiamo aperta sventolando il tricolore italiano questa Dance Floor Parade con il progetto Fishbone Beat di tre personaggioni della dance anni 90, Davide Sabadin, Massimo Zennaro e Giuliano Di Sarò. In box numero 20, Save the Planet.

Allora, intanto volevo ringraziarvi per i numerosi segnali di apprezzamento che avete espresso sui social di Radio Dance Floor per quanto riguarda la Dance Floor Parade della settimana scorsa. Lo so, era una classifica un po' difficile, molto borderline, targata 2002, ma devo dire che siete riusciti a digerirla e ad apprezzarla discretamente bene. Ma veniamo a noi, a questa posizione numero 19 che ci trasporta dall'altra parte dell'oceano insieme a David Morales e questo singolo ancora targato 1993. In the Ghetto in quel periodo è diventato un vero e proprio inno, suonato in tutti i club e apprezzato per i suoi ritmi tribali e per le influenze reggae che conteneva. Box numero 19, David Morales, In the Ghetto.

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90, oggi dedicata al weekend dell'11 giugno 1994. Stiamo per affacciarci alla stagione estiva e già ci stiamo preparando con delle temperature decisamente fuori controllo, ma tutto questo era per dirvi, per ricordarvi che l'appuntamento con la Dance Floor Summer Parade si sta avvicinando molto rapidamente. Infatti, come vuole la tradizione, il 15 di agosto daremo una sbirciatina all'interno della classifica delle vostre canzoni preferite, quella che fate voi votando ogni podio di ogni Dance Floor Parade. Siamo alla 18 con un progetto tutto quanto italiano, Z100 per Filippo Andrea Carmeni. Era Viva la Revolution! E se veneto, ciao!

Le hit mainstream di Corona, Cappella, Digital Boy, Playa Iti hanno fatto del 1994 una delle annate più fortunate per la Italo Dance. Nella primavera di quell'anno si fa notare anche un brano che si sgancia un po' dal classico formato della Italo Dance, strofa ponte ritornello, strizzando l'occhio alla techno trance mitteleuropea, quella musica fatta di suoni decisamente più freddi e ritmiche più meccaniche. Naturalmente sto parlando proprio di Automatic Sex, brano con cui Claudio Zennaro riesce a far emergere ancora una volta il suo alias Einstein Dr. DJ e riesce a vendere una fraccata di copie. Box numero 17.

bestie mitologiche che sputano le fiamme dal naso, il trago vuole semplicemente dire il drink. E con i Twin Room abbiamo riattraversato l'oceano, siamo sulla East Coast americana con la sua leggendaria musica hip hop. Loro sono stati attivi dal 1987 al 1995, è stato un bel successo, questo è il trago, numero 86 nella Billboard Hot 100, numero 36 nell'americana Dance Club Songs, sempre di Billboard, e numero 34 nella UK Singles Chart. Box numero 16 in Dance Floor Parade per i Two in a Room.

torna protagonista l'Italia in box numero 15 con i Cappella. È un singolo apprezzatissimo in Francia, Austria, Svizzera e Svezia. Raggiunse la quarta posizione nei Paesi Bassi, la decima della UK Singles Chart, terza nella Dutch Top 40 e in Italia si fermò al quinto posto nella classifica dei singoli più venduti, classificandosi anche 53esimo brano più venduto nel 1994. Alla 15 c'erano i Cappella, quelli di You and Me, ma ho

l'avevo detto, no? E era una bomba più bomba di questa, ragazzi. Alla posizione numero 14, Ramirez, artista colombiano che è stato naturalizzato italiano ormai da tanti tanti anni. 25 anni fa se ne andava prematuramente Riccardo Testoni ed era lui ad aver firmato come DJ Ricci i remix di Ramirez, contribuendo attivamente al successo dell'artista colombiano. L'abbiamo ritrovato in box numero 14 con la sua bomba.

Siamo ancora in Italia con Bruno Guerrini, Giuseppe Fucci, Ivano Fizio, Lamberto Cesaroni, Riccardo Sada e Natalie Arts. Loro erano i Systematic. Il ritornello di questa canzone è stato preso in prestito da Keep It Coming dei CNC Music Factory. Non si è capito invece da dove sia stata presa in prestito la traccia rap, ma non importa, perché comunque questo brano ha funzionato molto bene nella primavera del 1994, aiutato un pochettino dal supporto di Albertino che lo trasmetteva continuamente e un po' anche da un remix firmato Bliss Team. Box numero 13 per i Systematic di I Got The Music.

jockey, rapper, produttore discografico, ha contribuito incredibilmente tanto allo sviluppo della cultura hip hop in tutto il mondo. L'abbiamo ritrovato qui in box numero 12.

Calor tremendo. E la fattura della luz ed è proprio sventolando la bolletta della luce che faremo un giro di boa quest'oggi. La prima parte della Dance Floor Parade targata 11 giugno 1994 abbiamo aperta con i Fishbone Beat, la numero 20, Save the Planet. 19 per David Morales in the Ghetto, mentre Z100 Viva la Revolution occupava la 18. In box numero 17 Einstein Dr. DJ Automatic Sex, seguito alla 16 dai Tune Room con El Trago. 15 Capella You and Me, alla 14 Ramirez Bomba, mentre i Systematic di I Got The Music ci facevano ballare nella posizione numero 13. 12 Africa Bambata, Papa Nani, e la 11 era questa dei Datura, la settima Allucinazion. Adesso volume al massimo perché entriamo nell'emisfero caldo della chart, come se non facesse già abbastanza caldo. Alla 10 ci aspettano i Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone.

c'è la musica di Two Brothers on the Fourth Floor sulla radio ufficiale degli anni 90. Ancora ben trovati da Flavio e dalla Dance Floor Parade. Amici, stiamo rivivendo le 20 canzoni più ballate in discoteca l'11 giugno 1994. Abbiamo appena aperto la seconda mezz'ora di questa classifica, siamo andati in Olanda per aprirla, perché lì fa più fresco e ci piaceva così. Numero 3 per quanto riguarda la classifica ultra top delle Fiandre, quindi siamo in Belgio, 2 nella Dutch Top 40 olandese, 1 in Sudafrica, 1 in Brasile, e per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, una misera posizione numero 16, gli è andata molto molto meglio in Dance Floor Parade con una posizione numero 10. Ancora ben trovati da Flavio e dalla Dance Floor Parade.

Siamo alla 9, amici, con un vero e proprio classico della dance anni 90, con una carica energica incredibile, scritto da Gabriele Cerlini, se preferite DJ Cell, interpretato da Desiree Roll Rocks. Questo era Dance If You Cannot di Altrigo. Ora facciamo tutti quanti giro tondo perché arriva All Around the World.

Siamo assolutamente ancora in Italia con questa posizione numero 8 insieme ad Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Michele Comis, Walter Cremonini e il loro progetto Silvia Coleman. Una produzione, questa All Around the World, sicuramente trainata tantissimo dal remix firmato Usura. Box numero 8.

Restiamo sul filone dei classici Eurodance anni 90 con questo singolo targato 1994, Take My Way, realizzato dai The Blitz con l'iconica voce di Viviana Presutti. C'è anche un bel remix firmato

20 canzoni in 60 minuti, questa è la formula magica della Dance Floor Parade. Non ci si ferma neanche un attimo, neanche con questo caldo. E così siamo arrivati alla posizione numero 6 della nostra scalata verso la vetta. Qui troviamo un'altra produzione italiana, Graziano Pegoraro, Claudio Tarantola, Marco Biondi, con il loro progetto Mato Grosso. Questa era Miss.

Alla posizione numero 5 di questa Dance Floor Parade, una canzone che è nata un po' per caso, perché Modò al secolo Fabio Frittelli era in studio di registrazione per registrare un'altra canzone, e invece di fare la classica prova microfono 1, 2, 3 ha detto Eins, zwei, Polizei. Era una filastrocca che la nonna gli cantava quando era bambino, e da lì vedi che a volte basta veramente un'idea stupidissima per tirare fuori qualcosa di incredibile. Box numero 5 per Modò, Eins, zwei, Polizei. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo insieme agli Oh Dear Brothers.

fermiamo, non ci fermiamo, anche perché ce lo dicono loro, gli Audier Brothers. E così siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata all'11 giugno 1994. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con i Two Brothers on the Fourth Floor. Alla posizione numero 10 era Never Alone, 9 per Alter Ego, Dance If You Cannot, mentre Sylvia Coleman, All Around the World, era in box numero 8. Alla 7, Da Blitz, Take My Way, in box numero 6, Mato Grosso con Mystery, seguito alla 5 da Modo, Eins, Zwei, Polizei, e la 4 era questa degli Audier Brothers, Don't Stop. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa classifica. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il radiovoto è aperto a tutti, quindi invitate amici, colleghi, vicini di casa, chi vi pare. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto con un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci penseremo poi noi. Iniziamo allora dallo scalino più basso del podio, insieme a Molella, Change. Number 3.

anche sullo scalino di legno di questa Dance Floor Parade con la musica di Maurizio Molella. Questa era Change. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti con un po' di ghiaccio, perché alla 2 arriva Ice MC, Think About The Way. Number 2.

incredibile, ragazzi. Siamo sullo scalino di mezzo con ISMC, Think About The Way. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Molella, Change. 2, ISMC, Think About The Way. E la più ballata in discoteca, l'11 giugno 1994, è stata... Set Dreams, Stella Bush. Number 1.

0: sodio veramente incredibile, esplosivo per la carica che contiene. Siamo arrivati in vetta insieme ai La Bouche e a loro Sweet Dreams. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Molella Change, 2 Ice MC Think About The Way, 1 La Bouche Sweet Dreams. Reagite a questo podio targato 11 giugno 1994. Fatelo vostro, hackeratelo, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e indicate il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta questa chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca l'11 giugno 1994. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Sudatissima! Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 in punto.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove, Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.
5: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Joe Turco DJ.

0: troppo tardi. Ancora? Si può far qualcosa. Si può far qualcosa.
1: Retape. Mixtape. The 90s style.
2: It's playing for you.
3: Daniel's Jack.

caldo. Ecco, per ambientarci meglio, mi sono affidato alla citazione di un popolare spot che passava in televisione negli anni 90. Però fa caldo veramente, e infatti io ho già messo mano al termostato dello studio della Dance Floor Parade, sperando che si rinfreschi quanto prima. Intanto possiamo tutti quanti alzare il volume al massimo, perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Ve lo dico subito, ho dimenticato gli occhiali a casa e quindi se prenderò qualche strafalcione abbiate pietà di me. 3 DJ Ross Dreamland, 2 DJ Herbie King of Rock, 1 Gabri Ponte Time to Rock. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 8 giugno 2002. L'avete votata la vostra preferita tra queste prime tre posizioni, e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stata qualche lieve variazione sulle retrovie. Scambio di posizione tra DJ Herbie, che con King of Rock scende dalla 2 alla numero 3, e ne guadagna uno invece DJ Ross, che si porta così alla posizione numero 2 con Dreamland. Riconfermata la numero 1, Time to Rock di Gabri Ponte, con l'81% dei voti. Dance Floor Parade.

tutti gli amici che hanno partecipato attivamente al Radio Voto. E allora buona giornata e buona estate ad Andrea Riva, Antonio Caminito, Attilio Giotta, grazie a Fabio Garrisi, Giuseppe Stocchero, Luigi Mosca, Marco Rodolfi e poi grazie anche a Marina Lovato, Mauro Cecon, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci. Un ringraziamento anche a Roberto Gioacchino Coniglio, a Silvia Scopelliti, a Valentino Gualandris, Vincenzo Gemmini e a William Bassini. E adesso volume al massimo perché siamo pronti per tornare indietro fino all'11 giugno 1994, giornata che era sicuramente più fresca di oggi. Si comincia con la 20 insieme a Fishbone Beat, Save the Planet. Dance floor. Parade.

La sentite quella piacevole brezza che esce dalle vostre casse quando alzate il volume? Ecco, godiamoci anche quella che, insomma, spostare l'aria fa stare un pochettino meglio. 11 giugno 1994, l'abbiamo aperta sventolando il tricolore italiano questa Dance Floor Parade con il progetto Fishbone Beat di tre personaggioni della dance anni 90, Davide Sabadin, Massimo Zennaro e Giuliano Di Sarò. In box numero 20, Save the Planet.

intanto volevo ringraziarvi per i numerosi segnali di apprezzamento che avete espresso sui social di Radio Dance Floor per quanto riguarda la Dance Floor Parade della settimana scorsa. Lo so, era una classifica un po' difficile, molto borderline, targata 2002, ma devo dire che siete riusciti a digerirla e ad apprezzarla discretamente bene. Ma veniamo a noi, a questa posizione numero 19 che ci trasporta dall'altra parte dell'oceano insieme a David Morales e questo singolo ancora targato 1993. In the Ghetto in quel periodo è diventato un vero e proprio inno suonato in tutti i club e apprezzato per i suoi ritmi tribali e per le influenze reggae che conteneva. Box numero 19, David Morales, In the Ghetto.

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90, oggi dedicata al weekend dell'11 giugno 1994. Stiamo per affacciarci alla stagione estiva e già ci stiamo preparando con delle temperature decisamente fuori controllo, ma tutto questo era per dirvi, per ricordarvi che l'appuntamento con la Dance Floor Summer Parade si sta avvicinando molto rapidamente. Infatti, come vuole la tradizione, il 15 di agosto daremo una sbirciatina all'interno della classifica delle vostre canzoni preferite, quella che fate voi votando ogni podio di ogni Dance Floor Parade. Siamo alla 18 con un progetto tutto quanto italiano, Z100 per Filippo Andrea Carmeni. Era Viva la Revolución! E se Veneto, ciao!

Le hit mainstream di Corona, Cappella, Digital Boy, Playa Iti hanno fatto del 1994 una delle annate più fortunate per la Italo Dance. Nella primavera di quell'anno si fa notare anche un brano che si sgancia un po' dal classico formato della Italo Dance, strofa ponte ritornello, strizzando l'occhio alla techno trance mitteleuropea, quella musica fatta di suoni decisamente più freddi e ritmiche più meccaniche. Naturalmente sto parlando proprio di Automatic Sex, brano con cui Claudio Zennaro riesce a far emergere ancora una volta il suo alias Einstein Dr. DJ e riesce a vendere una fraccata di copie. Box numero 17,

bestie mitologiche che sputano le fiamme dal naso, il trago vuole semplicemente dire il drink. E con i Twin Room abbiamo riattraversato l'oceano, siamo sulla East Coast americana con la sua leggendaria musica hip hop. Loro sono stati attivi dal 1987 al 1995, è stato un bel successo, questo è il trago, numero 86 nella Billboard Hot 100, numero 36 nell'americana Dance Club Songs, sempre di Billboard, e numero 34 nella UK Singles Chart. Box numero 16 in Dance Floor Parade per i Two in a Room.

torna protagonista l'Italia in box numero 15 con i Cappella. È un singolo apprezzatissimo in Francia, Austria, Svizzera e Svezia. Raggiunse la quarta posizione nei Paesi Bassi, la decima della UK Singles Chart, terza nella Dutch Top 40 e in Italia si fermò al quinto posto nella classifica dei singoli più venduti, classificandosi anche 53esimo brano più venduto nel 1994. Alla 15 c'erano i Cappella, quelli di You and Me, ma

l'avevo detto, no? E era una bomba più bomba di questa, ragazzi. Alla posizione numero 14, Ramirez, artista colombiano che è stato naturalizzato italiano ormai da tanti tanti anni. 25 anni fa se ne andava prematuramente Riccardo Testoni ed era lui ad aver firmato come DJ Ricci i remix di Ramirez, contribuendo attivamente al successo dell'artista colombiano. L'abbiamo ritrovato in box numero 14 con la sua bomba.

Siamo ancora in Italia con Bruno Guerrini, Giuseppe Fucci, Ivano Fizio, Lamberto Cesaroni, Riccardo Sada e Natalie Arts. Loro erano i Systematic. Il ritornello di questa canzone è stato preso in prestito da Keep It Coming dei CNC Music Factory. Non si è capito invece da dove sia stata presa in prestito la traccia rap, ma non importa, perché comunque questo brano ha funzionato molto bene nella primavera del 1994, aiutato un pochettino dal supporto di Albertino che lo trasmetteva continuamente e un po' anche da un remix firmato Bliss Team. Box numero 13 per i Systematic di I Got The Music.

produttore discografico, ha contribuito incredibilmente tanto allo sviluppo della cultura hip hop in tutto il mondo. L'abbiamo ritrovato qui in box numero 12

calor tremendo e la fattura della luz ed è proprio sventolando la bolletta della luce che faremo un giro di boa quest'oggi, la prima parte della Dance Floor Parade targata 11 giugno 1994. Abbiamo aperta con i Fishbone Beat, la numero 20, Save the Planet, 19 per David Morales in the Ghetto, mentre Z100 Viva la Revolution occupava la 18. In box numero 17 Einstein Dr. DJ Automatic Sex, seguito alla 16 dai Tune Room con El Trago, 15 Capella You and Me, alla 14 Ramirez Bomba, mentre i Systematic di I Got The Music ci facevano ballare nella posizione numero 13, 12 Africa Bambata, Papa Nani, e la 11 era questa dei Datura, la settima Allucination. Adesso volume al massimo perché entriamo nell'emisfero caldo della chart, come se non facesse già abbastanza caldo. Alla 10 ci aspettano i Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone.

da Flavio e dalla Dance Floor Parade. Amici, stiamo rivivendo le 20 canzoni più ballate in discoteca l'11 giugno 1994. Abbiamo appena aperto la seconda mezz'ora di questa classifica, siamo andati in Olanda per aprirla, perché lì fa più fresco e ci piaceva così. Numero 3 per quanto riguarda la classifica ultra top delle Fiandre, quindi siamo in Belgio, 2 nella Dutch Top 40 olandese, 1 in Sudafrica, 1 in Brasile, e per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, una misera posizione numero 16, gli è andata molto molto meglio in Dance Floor Parade con una posizione numero 10. Ancora ben trovati da Flavio e dalla Dance Floor Parade.

Siamo alla 9, amici, con un vero e proprio classico della dance anni 90, con una carica energica incredibile, scritto da Gabriele Cerlini, se preferite DJ Cerla, interpretato da Desiree Roll Rocks. Questo era Dance If You Cannot di Altrigo. Ora facciamo tutti quanti giro tondo perché arriva All Around the World.

assolutamente ancora in Italia con questa posizione numero 8 insieme ad Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Michele Comis, Walter Cremonini e il loro progetto Silvia Coleman. Una produzione, questa All Around the World, sicuramente trainata tantissimo dal remix firmato Usura. Box numero 8.

Restiamo sul filone dei classici Eurodance anni 90 con questo singolo targato 1994, Take My Way, realizzato dai Da Blitz con l'iconica voce di Viviana Presutti. C'è anche un bel remix firmato Gabri Ponte.

20 canzoni in 60 minuti, questa è la formula magica della Dance Floor Parade. Non ci si ferma neanche un attimo, neanche con questo caldo. E così siamo arrivati alla posizione numero 6 della nostra scalata verso la vetta. Qui troviamo un'altra produzione italiana, Graziano Pegoraro, Claudio Tarantola, Marco Biondi, con il loro progetto Mato Grosso. Questa era Mystery.

posizione numero 5 di questa Dance Floor Parade, una canzone che è nata un po' per caso, perché Modò al secolo Fabio Frittelli era in studio di registrazione per registrare un'altra canzone, e invece di fare la classica prova microfono 1, 2, 3 ha detto Eins, zwei, Polizei. Era una filastrocca che la nonna gli cantava quando era bambino, e da lì vedi che a volte basta veramente un'idea stupidissima per tirare fuori qualcosa di incredibile. Box numero 5 per Modò, Eins, zwei, Polizei. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo insieme agli Oh Dear Brothers, quelli di Don't

fermiamo, non ci fermiamo, anche perché ce lo dicono loro, gli Audier Brothers. E così siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata all'11 giugno 1994. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con i Two Brothers on the Fourth Floor. Alla posizione numero 10 era Never Alone, 9 per Alter Ego, Dance If You Cannot, mentre Sylvia Colman, All Around the World, era in box

da Blitz Take My Way, in box numero 6 Mato Grosso con Mystery, seguito alla 5 da Modo Eins by Polizei, e la 4 era questa degli Audio Brothers, Don't Stop. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa classifica. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate amici e colleghi, vicini di casa, chi vi pare. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto con un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci penseremo poi noi. Iniziamo allora dallo scalino più basso del podio, insieme a Molella, Change. Number 3.

anche sullo scalino di legno di questa Dance Floor Parade con la musica di Maurizio Molella. Questa era Change. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti con un po' di ghiaccio, perché alla 2 arriva Ice MC, Think About The Way. Number 2.

incredibile, ragazzi. Siamo sullo scalino di mezzo con ISMC, Think About The Way. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Molella, Change, 2, ISMC, Think About The Way. E la più ballata in discoteca, l'11 giugno 1994, è stata... Set Dreams Day, La Bush. Number 1.

radio veramente incredibile, esplosivo per la carica che contiene. Siamo arrivati in vetta insieme ai La Bouche e a loro Sweet Dreams. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Monella Change. 2, Ice MC, Think About The Way. 1, La Bouche, Sweet Dreams. Reagite a questo podio targato 11 giugno 1994. Fatelo vostro, hackeratelo, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook.